0: 放假未必就是设限，全景沉浸影像跃然眼前，每寸细致真实纤毫毕现，品质畅游领略世间万千，每一幕连成视野无限，带您超越所见。潍柴动力凤凰大视野，今天凤凰卫视中文台。潍柴动力凤凰大视野，由潍柴动力股份有限公司剧名赞助播出。科技赋能，装备美好。
1: Credevi di essere arrivato e poi ho perso tutto。
0: 没有人上来就写好结局。
2: Ma non ci credo, ma fa uscire Robby。
1: Tu sai che non stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
0: Per Shufu.
3: Te le parece normal che estos niños no puedan hacer nada? Como lei les anunció.
0: Per Moshi.
4: This is your final warning!
5: I'm not breaking any laws.
0: 难道生来平凡就该被沉默？
6: For 50 years we have been talking peace and non-violence.
1: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
3: Vamos a montare un equipo de fútbol.
0: 纵有万难亦要执着前行。
7: I realized as we racked our brains for where to go and what to do, that it was up to me.
3: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
8: Probably questo è il tuo mondiale.
6: I have cherished the idea of a free, democratic society for which I am prepared to die.
0: 六月，不被定义。
9: 一点关联，塑造时事全貌。二维观测，卫星图像追迹。三维破析，点明真相，览四方时事，阐五洲风云，纽六人，寻事实轨迹，七纵八横，数寰宇变幻，环九霄云外，扫视时代博弈，
0: 一切尽在空间观测。星期五，凤凰卫视中文台。您正在收看的是凤凰卫视

0: 中日五星影院。
1: Il fischio di Pull, il quindicesimo titolo di campioni del mondo, verrà assegnato per la prima volta nella storia ai calci di rigore.
2: Dopo un istante anche i rigori sono precipitati nel buco nero. Il tempo è stato risucchiato via.
3: Te li vinco io i mondiali col Brasile, promesso. Ti ricordi?
0: 八桥神奇的马尾辫, 6月14日晚上9点15分, 凤凰卫视电影台。
4: Roya.
5: Al Pacino, Co-Farmums.
6: Diversità.
7: Tajamnici.
8: Witnessing the wonders of China.
9: Credible. Ihtiram.
10: Lovely.
11: Die Entwicklung der modernen Zivilisation erleben.
0: 中国茅台，静观中国。星期日，凤凰卫视中文台。 您正在收看的是凤凰卫视中国太平凤凰全球连线，由中国太平保险集团赞助播出，保险就是保太平。